Sí, ja, no? No para ni per fer la migdiada. Oh, Tere Caro, obert sempre per vacances.